Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siamo solo noi che abbiamo letto la mattina presto.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Chiedo scusa a chi ha tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file. Con il tuo numero in mano, su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono, e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnare.

vero e non lo è mai sembrato. Facile dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto e già arriva

0: migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Un pomeriggio della vita, ad aspettare che qualcosa voli.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada,

stagione non finirà mai, la tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. It's time to...

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. In America.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: farfalla che in te, che ti ha portato a volare da me, che era un prato di fiori abbandonato.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: In questo giorno di pensieri pesanti, dove sono e chi sono? Tu non sai cosa fare, tu non sai cosa dire. Dovresti almeno cercare di capire, o perlomeno provare.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni che ha colpito il paese. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 i morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire molto, visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. La comunità italiana nel paese conta 170.000 persone. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Solidarietà da tutto il mondo, aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, fa sapere Trump. La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale: l'Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Le successive precisazioni del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non hanno attenuato le reazioni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha bollato le parole di Rutte come affermazioni a caso, inopportune e superflue, avvertendo che possono provocare conseguenze internazionali serie. Ha inoltre rimarcato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, sempre entro i limiti dei trattati. E poi c'è la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore raid russi su Kherson e Sumy, ma Kiev rivendica di aver colpito duramente siti petroliferi russi anche a grande distanza dal confine e soprattutto la Crimea occupata. La penisola è senza carburante e in preda a blackout. E a Danzica, vertice europeo sugli aiuti a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso 3 miliardi di euro all'Ucraina, ma fa rumore l'assenza al summit di Zelensky, in polemica con il presidente della Polonia Nawrocki, che gli ha recentemente tolto una onorificenza polacca. Un'altra giornata bollente sull'Italia, 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra domani e lunedì, quando si raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. È tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono circa 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235, a perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al paese ogni tipo di sostegno. L'ondata di calore che continua a stringere l'Italia, oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Il caldo eccezionale sta colpendo duramente anche l'Europa. In Spagna si contano 212 morti legati al caldo da domenica a mercoledì, mentre nel Regno Unito circa 1000 scuole hanno sospeso le lezioni. In Francia un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto e 50 persone sono rimaste ferite tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire all'afa. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol a partire da mezzogiorno. Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran continuano a generare scosse politiche. Da Teheran è arrivata una dura accusa. L'Italia, come la Romania, complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni tra Roma e Bruxelles, quartier generale dell'Alleanza Atlantica. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali. L'Ecuador ci mette il cuore, 2-1 in rimonta contro la Germania dei titolarissimi e sedicesimi conquistati da migliore terza. La nazionale di Beccasese non superava il girone da 20 anni. Nel gruppo E, guidato dalla formazione tedesca, passa anche la Costa d'Avorio, 2-0 contro la favola Curaçao. Nel gruppo F l'Olanda supera 3-1 la Tunisia, mentre il Giappone fa 1-1 contro la Svezia, qualificata come terza. Al prossimo turno gli Orange affronteranno il Marocco, i nipponici il Brasile. Infine, nel gruppo D, l'Australia passa il girone come seconda, il Paraguay quasi come miglior terza dopo lo 0-0. Gli Stati Uniti invece perdono 3-2 contro la Turchia, ma conservano il primo posto. Tra stasera e stanotte, occhio agli altri verdetti: dalle 21 Senegal-Iraq e Norvegia-Francia, alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita, alle 5 Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Voltiamo pagina, tennis, giornata di sorteggi in quel di Wimbledon. Il torneo sull'erba più famoso al mondo aspetta Jannik Sinner, che tornerà in campo dopo l'eliminazione a Roland Garros lunedì 29 giugno da campione in carica. Tra le donne, prima storica qualificazione nel tabellone principale per l'azzurra Tyra Grant, la 18enne ha superato ieri la francese Tan. Siamo ai motori, al via il weekend di Formula 1 in Austria, sul tracciato di Spielberg. Doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Domani, ore 12.30, la terza, mentre alle 16 le qualifiche. Domenica alle 15 la gara. In testa al mondiale ancora Kimi Antonelli su Mercedes, in vantaggio di 41 punti su Hamilton, forte del primo successo con Ferrari a Barcellona. La rossa, grazie all'Aduo, monterà in Stiria una power unit aggiornata. Intanto la FIA ha fatto scattare un protocollo speciale causa temperature elevate. Ci spostiamo al volley, seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 l'Italia di Fefe De Giorgi in campo contro il Brasile. Ieri la pesante sconfitta per 3-0 contro l'Ucraina, arrivata dopo quella al tie break contro la Bulgaria di mercoledì. L'analisi di Riccardo Sbertoli, palleggiatore di Trento.
2: Amarezza tanta, più che per il risultato, per come è arrivato. Non siamo riusciti a capire certe situazioni del gioco che magari potevamo gestire un po' meglio, mi riferisco al primo set, però l'amarezza è sicuramente di non essere riusciti a dare quello che volevamo. Ci abbiamo provato con l'agonismo, ma a volte poco con la tecnica e con la testa.
1: In chiusura la pallanuoto, la Prorecco apre la serie della finale scudetto con una vittoria. A Sori, nella Riviera Ligure di Levante, Brescia sconfitto 12-8. Stasera di nuovo in acqua, lunedì gara 3 in Lombardia, eventuale gara 5 di nuovo in Liguria. Ed è tutto.

0: sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas e altre aree del paese mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 150 milioni di dollari sono i fondi invece mobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Intanto si aggrava il bilancio: 235 i morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che i dispersi sono oltre 50.000 e 4.200 sono i feriti. L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. In Italia il caldo resta opprimente, oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia e Latina, con temperature percepite oltre il 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Il weekend sarà ancora rovente, con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora morti sulle strade italiane, l'ultimo grave incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte. È tutto, a più tardi.

sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito in particolare la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'Italia un team di vigili del fuoco stanziati dalla CEI 500.000 euro per la prima emergenza, mentre gli USA inviano navi, elicotteri e un aereo. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti e dei dispersi. Il servizio di Laura Carchidi.
2: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a tre fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
1: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza.
3: Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise.
1: E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie alla arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia, tre vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai due passeggeri. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

come l'uomo della tua vita. Io, una persona quasi insignificante, vicino a te che sembri una stella, perché tu sei bella, tu sei fragile, sei un fiore.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Nella casa la situazione tesa, confusa, la scena è divisa, è esplosa la moda, la massa si accosta all'hip hop e di posse già

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

doppio potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione, sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

tu sei. State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Che bellezza stare qui con voi. Tony Delta, bon voyage.

tutte le canzoni che ascoltate qui su Enjoy vi invito a shazammarle, ovviamente, perché magari i titoli non li dico tutti. Per esempio l'ultimo era, l'avete già trovato, Vattene di Ziggy, la voce, con Alien Cat, un duo italo dance molto molto forte che sta virando verso la techno, abbastanza, quella techno che piace a noi, allo stile italiano, commerciale, come si diceva un tempo. Andiamo ancora verso un disco che comunque è dance, italo dance, ma a sonorità techno, commerciale, usiamo questo termine, Carolina Marquez.

Allora, abbiamo iniziato con delle novità, cioè in realtà è un remake di un disco del passato, del 2001. Eh sì, vabbè, l'ascoltiamo, poi vi dico chi sarà ospite oggi qui con noi.

0: sì, ciao, di Molella, di Discotheque People, chiamata appunto Easy People, è una versione molto moderna, 2025, ci piace molto, l'ho detto due volte, molto, ma per, come si dice, rafforzare il concetto. Oggi ospite con noi il grande, unico, inimitabile Joe Berte, un pochino dalla Sicilia e un pochino dalla Lombardia. Poi vi spiegheremo chi è questo personaggio importante della dance all'italiana, della produzione all'italiana. Intanto facciamo una piccola pausa e Molella che dice?
1: Ciao baby!
2: Ehi! Hey.
3: Vuoi contattarci per una serata?
4: Oh sì!
3: In console Tony Delta, musica che spacca! Contattaci per il tuo evento, scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni, segui il ritmo, alza le mani al cielo, musica!

0: tenente.
1: Un viaggio nella dancehall italiana, lui era D'Argent Amico. Ora però ritorniamo un pochino più internazionali, ma soprattutto un pochino più emozionanti. Lo so che l'avete riconosciuta, lo so.

Allora, c'è qualcuno che si sta emozionando lì in fondo? Dai che vi vedo! Ci vedremo poi nelle serate in giro e ci emozioneremo insieme dal vivo. Tanto continuiamo con un disco d'amore. Restiamo nel 2009, dove incontriamo i Playing Wind con Slow Motion.

0: You took my life, you took my life, Play and Win dalla Romania, quella musica Balkanian dance che comunque è dance. Loro sono molto simili all'Italia dal punto di vista di produzione, anche di emozioni e sensazioni, essendo latini di origine, neolatini come noi, noi siamo latini originali, però loro sono nostri cugini, come si dice, come gli spagnoli, i francesi anche un pochino, i portoghesi sicuramente. Chi c'è più che... Vabbè, comunque, questo è il discorso. Bella musica, facciamo così, piccolo break, rientriamo con il secondo blocco.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: La tua estate con Tony Delta.
0: Straight from the heart, direttamente dal cuore, arriva questo mio messaggio per una persona che sta ascoltando e che vorrebbe realizzare il proprio sogno di incontrare un'altra persona. Vedrai che presto ce la farai. E quindi

Flex, come di, come si vuole, Stefano Gambarelli si chiama, è italiano. Poi noi italiani utilizziamo sempre nomi stranieri, però la musica è bella, la voce sta andando via. Secondo, aspetta che mi aggiusto. No, per dire che quando uno si emoziona con la musica, con i pensieri, poi la voce tende a sparire. È vero, vi capita certe volte, tutto in diretta. Parlavo di questa persona, di queste due persone, diciamo la verità, che vorrebbero incontrarsi, però non riescono mai a trovare il modo, per un motivo o per un altro. Sicuramente nella vita non c'è bisogno di accelerare per forza le cose, perché quando meno te l'aspetti poi accadono. Beh, dopo 10 anni ci si ritrova e ci si vede, o magari ci si sente, e aspettare 2 minuti in più non succede nulla, anzi magari aumenta il piacere dell'incontro, del rincontro. Si dice rincontro, no? In Italia reincontro, vabbè, comunque dell'incontrarsi nuovamente. E io faccio così, facciamo una cosa, facciamo una piccola pausa e rientriamo con un altro disco molto bello, anzi no, continuiamo con Balearic Soul. Restiamo nel 2009, quindi atmosfera giusta, l'atmosfera è quella del mare, quella della spiaggia, quella del viaggio, quella del viaggio mentale, ma anche del viaggio fisico, perché poi dal fisico alla mente si arriva a un tutt'uno che ci porta a star bene. Balearic Soul con Olé, questa ce la cantiamo e ce la balliamo pure, perché è qualcosa di incredibile, mi ricorda molti party del passato, uno in particolare, Roses Party, che ho fatto con vari colleghi a Villa delle Rose, non quella in cui sono stato a Misano Adriatico, bensì a Rio Nero in Vulture, a Tella in Basilicata. C'è un altro Villa delle Rose che è un agriturismo all'aperto molto bello, e qui abbiamo fatto questa serata chiamata appunto Villa delle Rose, in cui regalavamo una rosa a donna. Ricordi incredibili. Sto zitto e ci godiamo il disco.

ogni volta che ascolto questo disco mi si riempie il cuore di gioia, si gonfia il cuore. BT Suddenly, l'anno era il 2010, mi ricordo una serata in particolare, c'era lui, sì, c'era Avicii, che non c'è più purtroppo. Era il 2010, apriva il concerto di Tiesto a Copenaghen, nello stadio del Copenaghen. Si chiama Copenaghen la squadra, non lo so, comunque nello stadio della squadra di calcio del Copenaghen. No, pensavo che cantasse perché volevo sentire la voce. Questa poi venne pure suonata all'interno del party e mi ricordo che fu una serata incredibile, 64.000 persone. Facciamo una pausa.

0: Radio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Su Enjoy. Enjoy, sai chi è che suona su Enjoy? Uno dei DJ più big di tutta Italia, Tony Delta. Yeah, Tony Delta. Ok, Tony Delta. Italiani. Yeah. I never want.

Lui è un rumeno, o romeno che dir si voglia, che vive in Polonia. Mario Bischi, Nobishin, non so come si pronunci. La canzone era bella. I never wanna say goodbye, I feel I need you more and more. Bellissima. Passiamo da un disco Balkanian Dance ad un altro, quindi restiamo nel

musica è quella giusta, mi sembra di essere tornato 15 anni fa in un party estivo e io la suonavo molto questa musica, questi dischi li passavo molto e mi portavano ad emozionarmi, come magari anche voi stavate lì e sorridevate, magari vi scendeva la lacrimuccia, forse vi scende di più adesso perché questa musica ci porta veramente a star bene. Siete su Enjoy, il vostro programma preferito che è all'interno della vostra radio preferita. Un altro disco proveniente dai Balcani, Nick Camarera con Deep Side DJ, si chiama Secret Ride. Ce l'ascoltiamo con il volume.

0: sta preparando la console per poterci suonare la sua musica. Vi parlo un pochino di lui prima che inizi, prima di dare un po' di spazio alla pubblicità. Gio Bertè nasce a Messina, in Sicilia. Artisticamente appare sulla scena musicale nel 1994. Ad ottobre 2008 pubblica il suo primo disco. Successivamente realizza un remix ufficiale addirittura per Danny Tenaglia. Da qui la sua carriera di produttore discografico sbarca su varie label di fama internazionale, entrando in breve tempo a far parte di moltissime classifiche con i suoi brani dance Ten Bleke, Cosita, The Queen of the Night, Esto es el Waco, Tell Me Why e molti altri, trovandosi poi su compilation del calibro di Hitmania Dance, 105 compilation, eccetera eccetera. Vi parlerò ancora di questo grande artista, che fra l'altro ha avuto un premio importante, ma ve lo dirò giusto dopo la piccola pausa, fra poco.
1: Welcome.
2: Italian Style.
3: Italian Style.
4: Are you ready?
2: Con DJ Charles.
5: Hola, hola. ¿Qué tal, Tony? ¿Qué tal, gente de Enjoy? ¿Cómo estáis? Nuevo fin de semana, nuevos temazos, mucha música, mucha fiesta. Y sobre todo, lo último para Jonas Blue, que es lo que te voy a recomendar hoy. Se llama Girl, una canción que, mira, le puedes dedicar a esa chica especial, ya bien sea a tu pareja, a la persona que te gusta o a la chica que todos admiramos en nuestra vida, que es nuestra mami. ¡Claro que sí! Disfrutando del fin de aquí en Enjoy, con el volumen bien arriba.

0: Yeah!
1: Sì, certo, c'è Tony Delta perché è il mio programma, ma in realtà lascio spazio al grandissimo Joe Bertè. È un piacere averti qui con noi. Lui è già pronto lì dall'altra parte del vetro per farvi ascoltare tanta bella musica, per suonarvi dal vivo i suoi dischi. Dicevo che lui ha vinto il Dance Music Awards nella categoria Dance DJ Producer, quindi lui è il miglior DJ Producer Dance in Italia. Ascoltiamo il suo set. Eccolo, arriva Cosita Cosita, vamos con la musica. Fra l'altro lui è anche proprietario della Clow Records. Dice Clow, Clow, come si pronuncia? Tu che sei più inglese di me, Joe Bertè. In realtà potrebbe essere più francese Joe Bertè, come Tony Delta. Vamos con la musica, vamos con

State con questo sound molto latino, come piace a noi, con i bonghetti, con anche qualche tromba, perché poi la tromba è il nostro strumento preferito, vero Joe? Fa sì con la testa. Ecco la musica, vamos!

0: blocco il secondo set di Joe Bertè. Quest'oggi con me Tony Delta è un piacere avere ospite con noi questo personaggio importante della musica dance italiana, in Italia e anche nel mondo. Piccolo break, siamo qui, mi raccomando Joe, tieniti pronto perché ripartiamo subito dopo la pubblicità, fra poco.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Rieccoci qui con me, con Gio Bertè, fa anche rima. Lui è una persona fantastica. Poi ha uno stile particolare, perché se non sbaglio, Gio, tu anche oggi, vero, ti utilizzi un pochino, utilizzi, come si chiama, il rimmel, no? Non lo so, come si chiama quello che si mette attorno agli occhi. Comunque ti dà una profondità diversa allo sguardo. Lui, Gio Bertè, ha fatto tante altre cose nella sua vita, come per esempio attualmente, come già vi preannunciavo, indipendentemente da quello che dicevo dal punto di vista fisico e dell'aspetto che comunque ti fa dire, lui è un DJ, lui è un artista, è proprietario e direttore artistico appunto della prestigiosa etichetta discografica Clue Records. Si è esibito su palcoscenici del calibro di Hade, Amsterdam, WMC Miami, EMS Ibiza, Dubai, Sanremo, eccetera eccetera eccetera. È il remixer ufficiale di Fry Project, quindi parlando di Balkanian Dance abbiamo incontrato anche in questo caso il remix ufficiale con noi dei Fly Project, Willy William, Della Franche, Caparezza, Federico Scavo, Albertino, Chris Willis, Bob Sinclair e molti altri. Ha collaborato con altri artisti del calibro di Snoop Dogg, Nicky Jam, Nicky Jam, Florida, eccetera eccetera. Magari diventerà anche remix ufficiale, remixer ufficiale di Tony Delta, vediamo un po'. Vincitore del prestigiosissimo premio siciliano Sicily Music Awards dal 2013 fino al 2025, quindi ha vinto sempre lui. Premio miglior brano pop prodotto in Sicilia nel 2018 con Anime d'Estate, The Best Sicily Producer in the World 2014, DJ Music Award 2016-2017, seconda nomination al Dance Music Awards dal 2017, 2020, 2023, 2024, premio Casa Sanremo 2022, 2024 e 2025, The Club, vincitore del Dance Music Awards, già lo sappiamo, 2025, miglior DJ Dance Producer. Ecco con noi qui il grande, unico, inimitabile Gio Bertè. Vai con la musica, schiaccia play.

Con la calma ci litigo day by day. Le cose le risolvo solo face to face. Ma qui parlano soltanto fake to fake. Tante storie per un credito che poi mi merito. Sto mondo è fatto di animal, non dico anymore. Con la voce tutto bene, però la vuoi una bene. Ti rispondo sempre sì, ma no, passami un sigaro.

0: io te l'avevo detto di tagliare.
1: Te l'avevo detto, alla milanese, no? Lui infatti, Gioberté, passa l'inverno, comunque la stagione invernale, a suonare in Lombardia, a Milano, in quelle zone, no? Quindi nei migliori locali del nord Italia. Poi l'estate si sposta nella sua bellissima Sicilia. Ma è giusto che sia così. L'estate, la tua e te con Gioberté. Ho fatto anche il nuovo jingle. Continua a suonarcele qui per noi, ospite speciale oggi. È un onore avere

Que la música no pare, la música no para. Aquí en Enjoy con Joe Bertè, io sono Tony Delta in voce, oggi vi faccio da vocalist e gli possiamo dire che abbiamo suonato insieme, Joe Bertè, in tutta Italia. Vai con la musica!

0: non vorrei sbagliarmi, questo è un disco di Gio Bertè. Beh, ovviamente Gio Bertè, essendo del sud, poi fra Sicilia e Campania c'è una grande, c'è un grande collegamento anche spirituale, non solo, anche musicale, dal punto di vista artistico. Gio, io non so che dire, mi sono emozionato ad averti qui con noi, è stato veramente un piacere, ci rivediamo in giro, complimenti per la vittoria del Dance Music Awards, complimenti per tutto, ti auguro una bellissima stagione estiva. Se lo volete contattare lo trovate ovunque sui social, Facebook, Instagram, TikTok, sul sito di Gio Bertè, andate su Google, scrivete Gio Bertè. Ti ho trasformato in un DJ francese, in realtà sei italianissimo come noi, sei come noi, anche come me del sud Italia, e tenim au cuore italiano, come dice Depardieu a proposito di Francia. Beh, io ti consiglio, Gio, anche di ascoltare e magari di suonare il mio singolo Bon Voyage a proposito di francese. Ti mando un grande abbraccio e ci risentiamo sempre qui sulle stesse frequenze con me, Tony Delta, e con lui ovunque in giro per l'Italia e per il mondo. Gio Bertè oggi è stato ospite con noi. Io vi saluto e ci risentiamo nella prossima settimana con un nuovo ospite, con tanta bella musica, ma soprattutto con voi. Seguitemi su tonydelta.it per le varie serate e per avermi nel vostro locale, nella vostra festa, in questa estate fantastica. Un bacio a tutti, ma soprattutto a tutte. Ciao!
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

accomunati un po' ai Jethro Tull, no? Perché Ivano Fossati suonava il flauto e cantava proprio come faceva Ian Anderson. Delirium, che furono protagonisti di un paio di cose. La prima, che se ci pensi ancora adesso, al giorno d'oggi, fa sorridere, è accaduta al Festival di Sanremo del 1972. Mentre loro, no, si stavano recando da Genova a Sanremo, i Delirium sono proprio di Genova, ad un certo punto con le macchine si fermarono e raccolsero alcuni autostoppisti che fecero esibire poi con loro sul palco. Cioè, te li vedi arrivare sul palco e non finiscono più i conti, ma quanti sono questi qua? In realtà i Delirium ai tempi di questo pezzo erano in 5. Yesael, per l'appunto, canzone che fu l'artefice di una querelle, e qui veniamo alla seconda curiosità, non meno divertente secondo me, da parte di Ivano Fossati verso i Public Enemy, che avevano campionato un frame di Yesael semplicemente perché i Public Enemy non avevano notato che su tutta la canzone c'era il nome degli autori. Ma come, non ti accorgi che quel frame già esiste? Ci vuole poco per scoprire che Yesael fu scritta, suonata e depositata da Ivano Fossati e Oscar Prudente. Tra l'altro i due hanno anche scritto per Patti Pravo una canzone meravigliosa dal titolo Pensiero Stupendo. Beh, comunque, sta di fatto che i Public Enemy su questa cosa ci passarono sopra e pubblicarono Harder Than You Think. Fai sentire un po' come suona questo pezzo, Franklin.

0: dai, su, è uguale. Alla fine i Delirium vinsero la causa, anche se in un primo momento i Public Enemy negarono di aver preso il frame da Israel per costruirci sopra questa loro canzone. Poi però, davanti alla persistenza degli avvocati che l'etichetta di allora, l'etichetta discografica, mise a disposizione per i Delirium, i Public Enemy dichiararono che si trattava proprio del frame preso da Israel. Ma tu vuoi fregare Fossati e Prudente, questi due grandi autori? Ma su, dai.
1: Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Beh, in sostanza la puntata di questo fine settimana di Pop Up Weekend è incentrata proprio su questi mezzi plagi, no? Di plagi per intero, addirittura di canzoni del passato. Abbiamo fatto una piccola ricerca io e il DJ Franklin, fra poco ve la faremo sentire. Ora invece iniziamo alla grande con Amy.

prima TLC con No Scraps e di seguito anche Ed Sheeran con Shape of You. Alcuni di voi staranno già pensando: ma sti due pezzi sono uguali. Allora, diciamo che non a caso li abbiamo messi uno dietro l'altro per farvi sentire appunto da dove arriva l'originale e da dove Ed Sheeran ha ripreso il frame della canzone della TLC. E non è un caso che il produttore della TLC abbia fatto causa proprio a Ed Sheeran, causa che poi si è risolta a favore delle TLC obbligando Ed Sheeran a mettere il nome degli autori all'interno della sua Shape of You. Ed Sheeran, che non è la prima volta, voglio dire, che ottiene i successi basandosi su frame di altre canzoni. Un altro esempio viene da una canzone intitolata Photograph, pubblicata da Ed Sheeran nel 2014 e ripresa letteralmente da un pezzo pubblicato da Matt Cardle intitolata Amazing del 2012. Se avete un attimino di tempo potete andare su YouTube e sentire proprio qual è la differenza. Insomma, quello che voglio dirvi è che sostanzialmente ci sono un'enormità di plagi, di mezzi plagi, di ispirazioni e quant'altro, e secondo me insomma sono aumentati in quantità importanti, voglio dire, rispetto a quanti ce n'erano un po' di tempo fa. E il motivo perché questa cosa accade è che il pop si è talmente semplificato in maniera, oserei dire, eccessiva, perché i fattori che hanno determinato questa sorta di plagi sono aumentati a dismisura. È un po' come se ci si trovasse davanti ad un vocabolario e ci si accorgesse che le parole sono finite. E allora cosa fai? Quello che ti resta da fare è andare a prendere i sinonimi di quelle parole che stai cercando, e quindi alla riduzione delle parole c'è un aumento dei fattori che determinano il significato delle stesse, rendendole molto simili alla radice della parola che stai cercando. In sostanza, un impoverimento del pop. Uno dice sì, ma in Italia, tranquilli, c'è qualcosa anche qui da noi, molto più di qualcosa secondo me, e tra poco vi faccio sentire un esempio, quindi rimanete qui. Available only at the next to the end. Loaded. Sir, there's no other.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: altri due grandi successi che passano qui da noi all'interno di Pop Up Weekend, prima con le Bengals e la loro Walk Like an Egyptian, e di seguito anche i Simple Minds con Don't You Forget About Me. Quello però di cui non ci dobbiamo assolutamente scordare è il fatto di salire in macchina, macchina che già ci sta aspettando fuori dallo studio per condurci a fare un giretto per l'Europa. Voi sapete, no, che più o meno a quest'ora arriva l'appuntamento con Globetrotter. Certo che lo sapete, non fate gli ignorri. Su, dai, allora vediamo dove ci porta oggi la nostra Jessica Donadio.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Nel nostro appuntamento di Globetrotter ce ne andiamo oggi in Germania, andiamo a parlare di Norimberga. Il simbolo di Norimberga è il maestoso Kaiserburg, il castello imperiale che domina da una collina con la sua inconfondibile sagoma fatta di torri e di mura l'intera città bavarese. La fortezza costruita nel XII secolo è una delle più importanti del Medioevo in Europa e tra le sue mura vi abitarono tra il 1050 e il 1571 gli imperatori del Sacro Romano Impero Germanico. L'elemento più antico ed affascinante del Kaiserburg è il Burggrafenburg, il castello dei Burgravi, costruito su una torre pentagonale del 1050. La sala più importante del Kaiserburg è la cappella romanica, conosciuta come Cappella Doppia. Il castello di Norimberga fu sede di raduno del partito nazista nel 1933 e fu completamente distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono diversi orari ovviamente per visitare questo bellissimo Kaiserburg. Se vi trovate a passeggiare nel centro antico di Norimberga, è inevitabile anche non attraversare la Hauptmarkt, la graziosa piazza principale della città, celebre sin dal Medioevo per il suo mercato, dove ancora oggi quotidianamente si vendono frutta, verdura, fiori e ogni tipo di cibo in strada, sia dolce che salato. E poi ancora andiamo a dare anche diciamo una delle caratteristiche più principali della splendida città di Norimberga, che è rappresentata dalle sue imponenti mura di cinta che contribuiscono a trasmettere al visitatore anche l'atmosfera medievale che è rimasta intatta. E oggi ne restano 4 chilometri e le 80 torri difensive in corrispondenza delle porte della città. Queste mura medievali rappresentano un ottimo punto di partenza per chi vuole visitare il centro storico a piedi, a partire appunto dalla stazione centrale. E poi la chiesa di San Lorenzo si trova in Lorenzplatz, in pieno centro cittadino, ed è una tappa obbligata per chiunque si trovi a passeggiare nelle strade principali e nel cuore antico di questa bellissima città. Ai piedi del castello, quindi, quello che dicevamo prima, il Kaiserburg, si trova la casa museo del celebre pittore, incisore, xilografo e matematico originario di Norimberga, Albrecht Dürer, considerato il massimo esponente della pittura rinascimentale tedesca. E poi diciamo che il centro, che la città di Norimberga, è indissolubilmente legata alla storia del nazismo. Hitler scelse proprio questa città per organizzare i suoi raduni e i suoi congressi, appunto a partire dal 1933 cominciò a costruire una vera e propria Reichspartsgrund, una vasta area completamente destinata alle parate militari, ad altri imponenti ed affollati manifestazioni propagandistiche, purtroppo. E il Museo Nazionale Germanico fu fondato nel 1852 dal barone tedesco Jobst Bernhard e per raccogliere tutta l'arte e la cultura dell'area germanica, quindi anche questo è un punto importante. Ma il Palazzo di Giustizia di Norimberga fu sede anche di uno degli eventi più importanti della storia recente. Qui, a partire dal 20 novembre 1945, nella sala 600 della Corte d'Assise si svolsero i processi penali contro i principali crimini di guerra, su iniziativa del Tribunale Militare Internazionale che intendeva punire 24 gerarchi nazisti e 6 organizzazioni con diverse accuse, tra cui congiura contro la pace mondiale e crimini contro l'umanità.
0: Beh, a parte il periodo più nero della Germania, e sapete benissimo a che cosa mi riferisco, questa terra offre ancora qualcosa di storico davvero importante, con i suoi castelli, le mura medievali. Insomma, se ci si vuole addentrare nella storia, questo ovviamente va fatto prima di andare all'Oktoberfest, perché lì non c'è storia che tenga, lì si alzano al cielo solo delle grandi birre, è vero o no?

Ecco, uno pensa, ma tu senti sta roba dei Depeche Mode? Non l'ho mai sentita. Eh beh, non la sentirai né oggi, né domani, né mai, perché questi erano i Camouflage con The Great Commandment, con queste sonorità, no, che assomigliano molto a quelle dei Depeche Mode. Fondamentalmente il suono era quello. Questo pezzo invece arriva dal loro album di debutto intitolato Voices and Images del 1987, che riscosse un discreto successo anche qui da noi in Italia, notevolmente influenzato dallo stile dei Depeche Mode. Dicevo, successo che non verrà più ripetuto poi negli anni a seguire. Loro sono ancora comunque in attività e hanno un notevole gruppo di persone che li seguono soprattutto nei paesi dell'est Europa. Questo invece è Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo in Italia e lo facciamo con Irama. Ti osservo.

strada con B-Mine, ascoltata all'interno di Pop-Up Weekend, dove ci stiamo avvicinando piano piano al termine della prima ora, e per arrivarci abbiamo scelto un momento di dolcezza con questa canzone di Zucchero, la canzone più intima di questo grande artista italiano, dedicata a sua nonna che portava questo nome, cioè Diamante, ed è una canzone che lega Zucchero indiscutibilmente alle sue radici, no? Alle radici della sua terra, alla famiglia, una cosa questa che si percepisce anche in altri album che Zucchero ha pubblicato, ma creare questa canzone per Zucchero non fu così facile. Tra poco ve lo spiego, prima ci ascoltiamo Diamante. Respira.

Mi fa sorridere questa donna che urla: Adelmo, torna a casa! Diamante, Zucchero, vi dicevo prima che non fu così facile scrivere questa canzone per Zucchero, prima ancora di trovare il titolo da dare alla canzone creò la musica, che si sposava praticamente con i ricordi che aveva da bambino quando passava le sue giornate con sua nonna. Lui compose la musica e, ascoltandola prima di pensare al testo da metterci sopra, spesso non trovava le parole adatte e aveva, dicevo, quasi paura di rovinare tutto, no? Inserendo delle parole atte poi in un certo punto della canzone a rovinare non tanto la musica ma i ricordi che aveva da bambino quando passava le giornate con la nonna. Ecco, bloccato da questa situazione chiamò Francesco De Gregori, che andò a Modena negli studi di Zucchero, e lì De Gregori gli chiese di cosa volesse parlare, no, all'interno del pezzo, e come risposta Zucchero gli disse: dei ricordi che avevo da bambino con mia nonna. Detto, fatto. De Gregori si prese una lattina di birra, salì al secondo piano del palazzo dove erano ubicati gli studi di registrazione di Zucchero, e lì in due ore poi scese con il testo in mano. Diamante, infatti, è l'unica canzone dell'album Oro, Incenso e Birra che non è stata scritta da Zucchero, con questi arpeggi, no, che si sentono all'inizio, che dà un'atmosfera magica e allo stesso tempo dolce, e dove a un certo punto nella canzone si sente Zucchero salutare proprio Francesco De Gregori come forma di ringraziamento per quello che aveva fatto per lui, con quel France si sente nella canzone, appunto. Ecco, adesso arriviamo al finale della canzone, che ricalca un po' una scena del film Novecento di Bernardo Bertolucci, dove veniva raccontata la storia di famiglie contadine dell'Italia settentrionale. La produzione volle che il finale avesse un qualcosa che legava i ricordi di Zucchero da bambino con la famiglia, in particolare con la nonna. E quindi avete presente il finale della canzone? Si sente una voce di donna chiamare: Adelmo, Adelmo, torna a casa! Ecco, il team che faceva parte della produzione si recò nelle campagne di Modena e lì chiesero ad una signora che aveva una casa in mezzo alla campagna di affacciarsi al balcone e urlare queste parole: Adelmo, Adelmo, vieni a casa. Ecco, questa scena, registrata dal giardino di questa casa di campagna con dei microfoni un po' speciali detti anche oleofonici, mentre la donna chiama Adelmo vieni a casa, venne realizzata per collegare il ricordo della nonna di Zucchero quando lo chiamava dalla porta di casa alla sera mentre il piccolo era lì vicino a giocare con i suoi amichetti a pallone. Questo è il finale del pezzo. E poi la donna è reale, si chiamava, perché adesso purtroppo non c'è più, Amelia Monari. Anche il cane che si sente in sottofondo, che abbaia lo è, però insomma non so come si chiama. Vabbè, comunque tutto questo è fantastico ed era Diamante di Zucchero, ascoltata qui in Pop Up Weekend.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

con tanta altra buona musica e, perché no, anche di storie molto curiose. A breve infatti vi parlerò di una storia che riguarda una ragazza che da semplice cameriera si è ritrovata ad essere una delle più grandi cantanti dei nostri tempi. Tra poco ve ne parlo, ora ripartiamo con...

Let's Go Crazy, Prince, pezzo che arriva da un album fantastico come quello di Purple Rain, canzone che apre quell'album e che ha iniziato la partecipazione di Prince all'Halftime Show nell'edizione del 2007 del Super Bowl. Sapete, no, che durante la finale del Super Bowl, che si svolge ogni anno in America, c'è sempre questo spazio che precede la finale con una bella mezz'ora di musica dove si alternano molti artisti. Ecco, Prince ci fu nel 2007 con questo pezzo, Prince, che fu introdotto da un classico come We Will Rock You, e poi da lì un'esibizione incredibile di Prince con Let's Go Crazy ed altri successi. Ma questo evento musicale che c'è ogni anno e che si può vedere al Super Bowl ha dato il via alla stessa cosa in merito ad altri eventi sportivi, per esempio alle Olimpiadi, no? A quelle estive, quelle invernali. Nel Gran Premio di Formula 1, quello per esempio dell'anno scorso ad Abu Dhabi e nel Qatar, ci furono i Metallica ad esibirsi. La finale di Champions League, che quest'anno si è giocata tra Arsenal e Paris Saint Germain, ci furono i Killers. Per la finale dei mondiali invece di quest'anno, altro anno in cui l'Italia manca, ci saranno Madonna, Shakira e i BTS, con la direzione artistica affidata a Chris Martin dei Coldplay. Ecco, insomma, questo miscuglio di sport e musica, se da una parte è ben visto dalla stragrande maggioranza degli spettatori, no, dall'altra dà adito a polemica non finire. Una su tutte è quella che riguarda Noel Gallagher, il quale dice di essere contrario a questo tipo di esibizioni perché lui sostiene che se lui andasse allo stadio per vedere un evento sportivo non gliene fregherebbe assolutamente nulla, e lo dico in modo polite, di vedere chi canta. Lui va allo stadio per vedere la partita, non per un mini concerto. Sta di fatto che questo tipo di eventi musicali, qualunque sia il vostro pensiero, stanno prendendo, diciamo, sempre più piede, no, laddove ci sono dei grandi momenti di sport, e sono i tempi che cambiano, caro il mio Franklin. Secondo me ci sta bene, dai, la musica, chiunque la suoni, aumenta ancora di più l'adrenalina che hai dentro nell'assistere ad un evento sportivo. Tu che dici? Certamente l'adrenalina si raddoppia, per esempio, quando senti questo pezzo.

Quando la musica parla da sola, prima i Cranberries con Dolores O'Riordan e la loro Stars, e di seguito Alanis Morissette e Otis Redding. Questa è Pop Up Weekend, c'è ancora tanta musica da ascoltare, quindi rimanete qui.

di quei pezzi luminosi, no? Carichi di energia che ti fanno venire voglia di partire anche se fuori c'è brutto tempo. Non te ne frega niente, tu prendi la macchina e canti con loro questa Buon Vento e il tempo magicamente si aggiusta. Giovanotti e Alfa, Buon Vento, uno dei tanti tormentoni di questa estate caldissima che è da poco iniziata e che lascia lo spazio ora ad una storia che secondo me potrebbe essere benissimo raccontata in un romanzo. A dire il vero non so se è mai stato pubblicato, ma voglio dire, la storia in questo caso vede protagonista una cameriera che lavora in un locale di Londra, lavoro che lei svolge soprattutto per sbarcare il lunario, proprio perché insomma non è che gli piace molto questa sua mansione. È da lì che lavora e un bel giorno decide di fare amicizia con un ragazzo che è solito frequentare quel locale, lo conosce, soprattutto ci condivide la stessa passione per la musica e tra una cosa e l'altra decidono di perseguire i loro sogni, che sono quelli di diventare famosi, no, nel mondo musicale, e questo sogno che hanno entrambi si concretizza formando una band. Il ragazzo si chiama Dave e lei si chiama Annie. Lo so che avete già intuito di chi sto parlando. Ad ogni modo, dicevo, i due formano una band che in un primo momento chiamano The Catch, nome che però cambiano di lì a poco scegliendo The Tourists, ed è lì che decidono di fare un pezzo, una cover di Dusty Springfield. Dicevo dei loro nomi, Dave fa Stewart di cognome, Annie invece di cognome fa Lennox, ed è la storia degli Eurythmics che parte proprio da qui.

Only Want to Be With You, questa cover che servì più che altro alla neonata band dei Tourist di prendere il via nel mondo musicale, no? Band che pubblicò però solo 3 album, dopodiché si sciolsero e dalle ceneri nel 1981 nacquero proprio gli Eurythmics, debuttando con un album intitolato In The Garden, dove in questo album c'era una canzone chiamata Never Gonna Cry Again, che diede il via con sonorità molto simili ad un successo pubblicato poi nel terzo album intitolato Touch, dove all'interno c'è un pezzo molto famoso, il più famoso dopo Sweet Dreams, che è questa Here Comes the Rain Again che ascoltiamo adesso in Pop Up Weekend.

viaggio di questi due ragazzi, Annie Lennox e Dave Stewart, che frequentavano un locale di Londra, lei addirittura ci lavorava, dove dal nulla e solo con un semplice sogno di fare musica di un certo livello, non solo ci sono riusciti, ma si sono ritrovati anche sotto i riflettori di tutto il mondo musicale che tanto avevano sognato. Poi vabbè, la storia degli Eurythmics la conosciamo tutti, 10 anni insieme con grandi successi che hanno contribuito a inserire gli Eurythmics nell'Olimpo della musica, anche con questa Here Comes the Rain Again, ascoltata oggi in Pop Up Weekend.

Slave to the Rhythm, un pezzo fantastico che vede protagonista una voce altrettanto fantastica come quella di Grace Jones. Ecco, una nota curiosa di questa canzone è che la sua produzione c'era Stephen Lipson, che produsse anche Annie Lennox appena uscita dal mondo degli Eurythmics. Ne abbiamo parlato poco fa. Stephen Lipson, che sta lavorando ancora oggi e sta producendo alcuni progetti musicali con Billie Eilish ed in passato anche con Adele. Qui invece era insieme alla supervisione di Trevor Horn, un altro grande guru della musica. I due avevano deciso di affidare questo pezzo a Grace Jones, la quale entrò in studio un paio di volte buttando giù delle frasi, così, no? Anche, diciamo, controvoglia, per andarsene subito dopo, facendo terminare la canzone a questi due, a Trevor Horn e Stephen Lipson. Quasi come per dire: ma sì, faccio queste due entrate e poi vi arrangiate. Risultato: un capolavoro. E a proposito di capolavori, questo è del 1981 e porta la firma di Kim Carnes.

Un'altra bella novità tutta italiana, Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti lascia lo spazio adesso all'ultimo per oggi in Pop Up Weekend, che porta la firma di Lenny Kravitz.

Io, I gotta go, anzi we gotta go, dobbiamo andarcene. Lenny, abbiamo concluso con te e l'abbiamo fatto alla grande con American Woman. Dove saluto e ringrazio tutti voi che avete condiviso il vostro prezioso tempo di questo fine settimana insieme a noi, ascoltando i grandi successi e perché no anche le storielle che vi abbiamo raccontato. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per aver curato la regia. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi aspetto qui di nuovo tra 7 giorni esatti. Fatti bravi!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovati amici di Musical Chatter. Una puntata a pieno ritmo ci travolgerà. Intanto cominciamo con un brano firmato dalla band coreana più amata e famosa del pianeta, i BTS, e la loro emozionante Swim. Una sorta di tuffo in acque profonde e sconosciute. Loro ci cantano che non servono grandi gesti, ma bisogna essere presenti, bisogna essere il salvagente per rimanere in tema dell'altra persona quando ci si ama, quando ci si vuole bene e anche quando la corrente si fa forte rischia di travolgerci e di trascinarci via. No, bisogna esserci, tenersi stretti. Ma noi andiamo a caccia di curiosità. Intanto è un singolo di punta che del 2026 che ha anticipato il loro sesto album in studio in lengua coreana intitolato Arirang, un progetto nato per celebrare le radici culturali della band. Poi dietro le quinte c'è un team di produttori e autori formidabili, quelli che hanno realizzato molti brani per loro, ma anche ad esempio Ryan Tedder degli One Republic, per creare questi brani cuciti addosso sulle caratteristiche della band. E poi qualcosa possiamo anche dire del testo, perché ha voglia di ascoltarlo, di capirlo. Qui l'abbandonarsi ai sentimenti non è un concetto astratto, ma loro dicono I could spend a lifetime watching you swim. Cioè diventa il racconto di un amore che si fa a casa, cioè io voglio guardarti nuotare per tutta la vita, voglio dedicare tutto il tempo a quello e voglio perdermi in quelle acque profonde senza tirarmi indietro. Molto delicati, molto romantici. E loro poi hanno un bellissimo controllo vocale, i loro registri vocali sono sempre equilibrati, iniziano sussurrando, si muovono su linee intime ed eleganti, sempre un po' fra l'urban e il K-pop, ma poi è bello l'inciso solare ritmico che si apre. Cosa rimane da fare? Ma con questa band resta voglia davvero di tuffarsi subito nell'ascolto, ed è quello che adesso noi faremo. Swim dei BTS.

0: wanna type.
1: Eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chat, per la seconda parte. Ci asciughiamo per benino dopo essere usciti da questa nuotata con i BTS, con la loro delicata swim, e siamo pronti per la regina indiscussa del pop mondiale, Jennifer Lopez, con la sua trascinante Save Me Tonight, realizzata in una collaborazione stellare, non si può dire diversamente, con il re della console David Guetta. Qui non si parla di fluttuare dolcemente nell'acqua, anzi qui si parla di aperta e travolgente energia. Perché J-Lo che fa? Prende il classico dance pop elettronico del DJ francese e lo trasforma in una progressione di pura catarsi da dance floor. E anche fuori dal dance floor è musica che piace ascoltare, perché ci dà quel frizzo in più, insomma, ci carica, ci dà tanta energia. Una curiosità divertente è che non l'ha messo in cantiere subito questo brano, non l'ha messa in repertorio subito, ha iniziato a testare la traccia prima facendola ascoltare in anteprima durante il World Prize Music Festival e durante anche le tappe del suo tour globale Up All Night Live. Save Me Tonight quindi è stato, come dire, rodato prima di essere rilasciato. Era sicura che sarebbe stato gradito e diciamo anche un pezzo di quelli che poi rimangono fra i suoi top della sua storia artistica. D'altronde ha conquistato la posizione numero uno nella prestigiosa classifica Dance Radio di Billboard. Lei, che viene definita anche la diva del Bronx, ha descritto l'incisione di questo brano come una vera scarica di adrenalina pura. Il testo recita: "Don't look for a meaning, just follow the feeling", che è una sua filosofia che simboleggia perfettamente la capacità di brillare da decenni nell'Olimpo del pop mondiale, sopravvivendo alle mode e vincendo costantemente ogni sfida artistica. Poi lei ha una voce impressionante, una tecnica pazzesca, questi passaggi di registro che sono molto difficili e lei li fa magnificamente. Poi sfida questo beat martellante con grande grinta emotiva e noi ce l'ascoltiamo e ce la percepiamo tutta, e questo è anche un altro grande segreto del suo successo, questo riuscire a farsi capire e ad arrivare anche agli ascoltatori un po' di ogni età. Ecco, questo è anche un merito in particolare, e Jennifer Lopez anche questo è molto brava. Che dire? Dopo la cura e l'abbraccio avvolgente delle onde dei BTS, ci prendiamo questa spinta decisiva per scendere in pista. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento a una nuova puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci insieme Jennifer Lopez con Save Me Tonight.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: You are listening to The Patty and Co Show.
3: Welcome to Patty Radio Show.
4: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty and Co. Siamo entrati nell'estate caldissima, arroventata, direi all'inferno proprio, almeno per me che odio le temperature che superano i 20 gradi, diciamo 15. Figuriamoci stare comodi comodi nei 40, un supplizio. Come annunciatovi la scorsa settimana, questa sera vi ho preparato una trasmissione con tutte le canzoni più passate nelle radio e più gettonate nei jukebox durante le estati degli anni 80. 80 Summer Hits è il titolo che ho dato a questa trasmissione. Vado ad incominciare, siorri e siorre, con un pezzo cult di quelle estati. È il 1983 e il duo danese Laidback spopola con Sunshine Reggae.

L'originale è cantata da Frankie Valli nel 1967. Io però vi ho portato la più ascoltata degli anni 80 e quindi ho scelto la versione dei Boys Town Gang, che nel 1980 pubblicano la cover di Can't Take My Eyes Off You.

bellissimo pezzo questo, ma dura 9 minuti e 29 secondi ed è necessario sfumarlo, assolutamente. Lasciamo l'estate del 1980 e tuffiamoci in quella del 1981. Le radio passano allo sfinimento Carl Carton con la sua She's a Bad Mama Jama.

il 1980 e la Motown pubblica un best di Diana Ross contenente la super gettonatissima Upside Down.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Don't Look Any Further era il 1980 ed erano Dennis Edwards e Syda Garrett. Estate 1983, fantastica Italo Disco della quale avrete sicuramente una volta almeno cantato il ritornello. Ho tanta voglia di fare l'amore con te, ti voglio. Fake Donna Rouge.

ma sempre nel 1984 le radio e i jukebox suonavano Kalimba de Luna di Tony Esposito. Oi oi, che ricordi, me se spezza i cori.

nelle discoteche degli anni 80 erano diversi i lenti che mettevano. Nel 1983 un altro lentazzo super ballato era quello di un artista facente parte anche lui della Italo Disco, Gazebo, con I Like Chopin.

non è un modo di dire o da dire da boomer, ma gli anni 80 erano davvero fantastici. E i Ray Parker Jr. in radio escono con un album strepitoso che si intitola Two Plays at the Same Time, dal quale ho estrapolato It's Time to Party Now.

chiude la scaletta di questa sera un altro cult degli anni 80, delle estati degli anni 80. 5 o'clock in the morning, praticamente la mia canzone, dato che mi sto sempre alzando alle 5 del mattino per poter portare fuori la mia Daisy prima dei 30 gradi. Loro sono i favolosi Village People.

so, ce ne sarebbero tantissimi altri di successi dell'estate degli anni Ottanta. Dell'estate, sì, degli anni Ottanta. Peccato io non abbia a disposizione tutta la notte. Ti voglio. Vi aspetto la prossima settimana con i 90 Summer Hits. Buonanotte a tutti e buon weekend di cremazione. Help!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Benvenuto pubblico di cineasti, io sono Daisy e questa è Movie Cult and Much More, il format che vi porta in viaggio tra le serie cult anni 80 e 90 e i film che hanno fatto la storia. Buon ascolto! Stasera vi proponiamo uno speciale intervista alla grandissima Rosanna Fratello. Buon ascolto!
2: Benvenuti radioascoltatori, benvenuti. Allora, oggi un'artista meravigliosa. Avete presente quelle artiste che fermano il tempo e fermano anche, diciamo, la melodia italiana, perché ha continuato da quando è nata artisticamente a portarla tuttora. Certo. Benvenuta Rosanna Fratello.
3: Benvenuta.
4: Ciao ragazze, ciao Eleonora, ciao. Guarda, io sono felicissima di parlare con due ragazze straordinarie.
3: Figurati noi, che emozione, noi siamo emozionatissime.
4: Come il fuoco d'artificio, no? Sai quando?
3: Che bello, che bello. Che bello.
2: Quando si parla di Rosanna Fratello non si sa mai da che parte iniziare, perché sono tantissimi anni, una lunga carriera e molto amata dagli italiani, che ha portato proprio la musica melodica italiana e tuttora anche con il brano poi che ascolteremo, Tremenda. Con... Allora, Rosanna, nata a San Severo, la bellissima Puglia, perché San Severo io sono stata, è un paese meraviglioso,
3: bellissimo.
2: Però lei arriva presto qui al nord, mi sembra, dalle parti di Milano Cinisello, ecco. La domanda che voglio fare a Rosanna Fratello: era il suo sogno il mondo artistico musicale oppure c'era altro?
4: No, non c'era altro. Ero talmente piccola, io sono nata cantando, credo, però sono stata anche molto supportata da mio fratello, che non ho più, Giovanni, il quale amava ballare, per cui andava sempre nelle discoteche, all'epoca si chiamavano balere, no?
3: Le balere.
4: per cui mi portava spesso con lui, e appena io vedevo il microfono volevo salire sul palco, per cui per me, io sono nata cantando, dico sempre.
2: Adesso parlo di Giovanni, credo che il nipotino abbia preso il nome da lui, vero?
4: Giovanni, mio nipotino, che ha 13 anni, Alessandro ne ha 15.
2: Mamma mia,
4: pure meraviglia! Alessandro ha già scritto un libro,
2: cioè,
4: favoloso. Sì, ama bella storia, insomma.
2: Esatto, perché anche Rosanna Fratello è riuscita a portare avanti la carriera artistica e mandando avanti una famiglia, perché lei è sposata dal 75, no? Con la figlia Guendalina, per cui il rapporto famiglia e lavoro, sei stata molto brava. Ti reputi brava madre, brava nonna, brava moglie?
4: Non è stato facile, ma è stato facile perché avevo i genitori, capisci? Cioè, una volta, oggi magari hanno molto più da fare, non lo so, però i genitori di una volta aiutavano molto i figli, no? Nel senso, prendere io a scuola il bambino, la bambina, piuttosto che ti preparo io il pranzo, la cena, insomma siamo state molto aiutate, almeno io penso che la mia generazione abbia avuto davvero una fortuna di avere genitori che seguivano, che amavano la famiglia, che volevano in qualche modo essere anche presenti, diciamo, proprio per dare una mano, no? E chi non ha approfittato, io sono stata la prima, devo dire.
3: Un grande aiuto,
2: un grande aiuto. Artisticamente, perché sei

0: qualcosa in più forse, però devo essere onesta, mio padre ci teneva tantissimo anche per le femmine, anzi assolutamente sì, quando nascevano femmine mi diceva mia madre era felicissimo.
1: Che bello, per una lui, mentalità così, sì. Non è da tutti, poi in quell'epoca, bello.
0: No, era bello. Era molto molto aperto, si riusciva a parlare, insomma, era bello questo rapporto ed è andato avanti sempre meravigliosamente.
2: Domanda, che rapporto hai con il passato? Nel senso, porti dentro tanti ricordi con, diciamo, andando avanti, oppure hai dentro un po' di sofferenze? Perché se la vita è proprio strana,
0: La vita è strana, le cose belle cerchiamo di viverle al momento. E le cose, diciamo, che hanno dato anche dispiaceri, perché mio fratello per esempio non c'è più da tanto tempo, per cui si va avanti, no? Si cerca forza attraverso la famiglia che continua, i figli che nascono, no? Cioè i figli, nel mio caso a mia figlia che poi ovviamente ha messo al mondo altri due bambini, insomma la vita continua purtroppo, no? Cioè quel dolore ce l'hai sempre, no? C'è sempre nel tuo cuore, però devi anche vivere, devi anche andare avanti, no? E questo poi il supporto di tutto è il fatto di avere una famiglia, no? Cioè di avere nonostante io fossi sempre impegnata col mio lavoro, ero sempre fuori, all'epoca si usava molto lavorare, diciamo, in piazza, no? Io ho fatto tante serate, diciamo.
2: Era bello, era più bello prima, Rosanna, non si ricordo.
0: Sono d'accordissimo, perché era tutto tangibile, tu toccavi con mano la gente. Io mi ricordo anche per esempio quando partecipavo al Cantagiro, si viaggiava in macchina e si attraversavano paesi, la gente che ti aspettava, diciamo, lungo la strada dove tu passavi in macchina. E mi ricordo una cosa veramente straordinaria, quando si passava la gente, diciamo, che si avvicinava talmente tanto che voleva che tu la toccassi, no, con mano. E allora ha detto alla figlia: toccala, è vera, non è finta. Cioè guarda, uno stupore, una cosa così, perché la gente non immaginava, no, che un giorno avrebbe magari toccato la mano di una cantante, di una che stava in quel momento nascendo artisticamente. Per cui voglio dire, era tutto più tangibile, cioè
1: più vero.
0: Eravamo tutte anche più semplici, non eravamo come dire con la testa montata, cioè io ero molto semplice, una persona. Poi fra l'altro in quel Cantagiro, che credo fosse 70 mi pare, io ero stata ospite di Celentano, perché lui viaggiava in treno, e allora ero amica dello stesso fotografo, no, di Celentano, e dice: guarda, vieni, ti faccio conoscere Adriano. Siamo saliti su questo treno, lui simpaticissimo: sì, vieni Rosanna, e lì abbiamo gridato, mangiato, abbiamo fatto delle cose stupende, cioè veramente un passato da, a me sembra un film, no? Cioè io mentre lo racconto mi rivedo.
1: Ecco, appunto, cui... Rosanna, a proposito di film, cinema, bellissimo, tu nel 71 vinci un Nastro d'Argento come miglior attrice in Sacco e Vanzetti, quindi tu comunque sei anche attrice, cioè la tua lunghissima carriera spazia anche in quello. Meraviglioso, che ricordi hai di quel periodo, del set, del girare?
0: Bellissimi, cioè il fatto di aver conosciuto Giuliano Montaldo, che proprio quando ha pensato al personaggio femminile, no? Perché ho interpretato Rosa Sacco, la moglie di Sacco, di Nicola Sacco, e niente, lui mi aveva vista canzonissima, mi aveva vista in uno show che io avevo fatto con Gaber e Ombretta Colli, Gino Bramieri.
2: Mamma mia, che meraviglia.
0: Puntate sabato sera, insomma.
1: E noi qui, che tempo.
0: Ma sapete tutto.
1: Siamo informati.
0: Se non mi ricordo qualcosa lo chiedo a voi. In poche parole, è venuto a Milano, mi ha fatto un provino che un provino molto semplice. Entrando nell'ufficio del mio manager, mi dice: allora io adesso entro con la telecamera, con la cinepresa.

0: presa, uh-huh. E se io la gira presa e niente, ti vengo incontro e dico, ma devo dire qualcosa? No, non devi dire niente. Entra, e io ero seduta, diciamo, alla scrivania, entra lì, viene molto vicino con la cinepresa e mi dice, sei Rosa Sacco. E dico, ma come, non ho fatto niente? E non devi fare niente, me lo farai quando sarà il momento. No. Però lui, per lui, per lui, il mio volto era intelligente, era insomma cinematografico, ecco, mettiamola così, no? Come esatto. Quando si dice la televisione, vieni fuori dallo schermo, no?
1: Esatto.
0: Ed è stato così.
1: Cioè, ma perché Rosanna non è solo una donna talentuosa, bella, perché non conta solo la bellezza, ha proprio sex appeal, ha proprio carisma, lo emana, lo ha sempre fatto, quindi certo lui ti ha detto in quel momento non ti preoccupare, quando poi dovrai esserlo sarai.
0: Per cui dentro di lui ero, ma sai cosa, soprattutto Rosanna non è una santa, è questo che bisogna
1: sì,
0: dire.
1: Sì.
0: Amici,
1: sì.
0: Ma sono, allora oggi come oggi direi che sono una santa, perché sinceramente tante cose avrei potuto magari, non so, battere il pugno sul tavolo, non l'ho fatto, però io sono felice di quello che ho fatto, di quello che questo mondo artistico mi ha dato e continua a darmi. Oggi come oggi però sto un attimo ragionando in questo modo. La santa, ho detto, santa, adesso vai un po' in vacanza. Perché io voglio vivere una vita, diciamo, più, ecco, tremenda. Tremenda cosa significa? Una donna che ha un'esperienza, che si vuole mettere in gioco, una donna che ha una possibilità vocale, mettiamola così, no? Perché se andiamo ad analizzare tutte le voci femminili che noi abbiamo, nel nostro panorama ce ne sono tantissime straordinarie, no? Da Zanilla, Marcella, che ne so, tante. La mia voce è molto attuale rispetto magari a delle voci che sono classiche, non
1: è
0: so
1: molto
0: come
1: moderna,
0: dire.
1: È molto moderna, vero, vero, vero.
0: Questa cosa. E allora l'autore di questo brano di Tremenda, che è un ragazzo di 25 anni, mm-hmm. Edoardo
1: Cuomo, bravissimo.
0: Mi ha chiamata per Mari Monti, no? Perché secondo lui ho questa voce sensuale e che siccome lui scrive musica, testi, è un ragazzo molto preparato, è anche un professore dell'arte, cioè mm-hmm. è uno che insegna, cioè un ragazzo molto molto completo, insieme al nostro DJ Marco Ferracini, uh-huh. che è poi il DJ di Malgioglio, perché fa Cristiano, tutti gli arrangiamenti li fa lui.
1: Che mito, no? Cristiano Malgioglio, che mito, anche lui, mamma mia, ragazzi.
0: Anche tu lo sai che io ho lavorato con lui.
1: E certo che lo so che ci sono state varie collaborazioni, fantastiche.
0: Fantastico, vero? Allora, tornando a questi due ragazzi, abbiamo formato un trio straordinario, secondo me, no? La mia voce, il loro talento, Marco negli arrangiamenti e tutto quello che fa, perché è veramente grande Marco Ferracini. Edoardo, che è la persona che crea il brano, no? Mm-hmm. Perché lo immagina, gli mette il testo, pensa a quello che potrei dire, a quello che non dovrei dire, insomma tutte queste cose. Diciamo che abbiamo formato un trio eccezionale, secondo me.
1: Certo.
0: E stiamo già lavorando per il prossimo, però parliamo adesso di Tremenda. Tremenda è un voler dire alla santa, stai un attimo tranquilla, perché adesso arrivo io con tutta la mia esperienza e cerco di farmi strada ancora una volta, cioè di rivivere la seconda
1: giovinezza. Di tornare. D'altronde la vita è fatta a periodi, quindi è naturale, no, che sia così. Bellissime signore, se voi siete d'accordo, adesso questa tremenda, questo cocktail bellissimo di dance e con la grande voce di Rosanna Fratello, adesso noi ce l'andiamo ad ascoltare. Poi torniamo dopo per altre curiosità, per altre cose che ci dirà Rosanna.

0: abbiamo ascoltato Tremenda, allora sì. Edoardo Cuomo e questo trio con il DJ Rosanna Fratello. Allora, la prima volta che hai ascoltato questo brano, Rosanna, cosa hai pensato?
1: Sì, ho pensato anche perché diciamo subito che la Santa in qualche modo, qualche volta ha un po', come dire, non dico che ha stancato, perché la Santa non stancherà mai, perché secondo me è un brano iconico dove tutti citano questa frase, tutti sì. parlano ecco, per cui è un brano che andrà sempre avanti, però c'era bisogno di uno scossone, no? Perché i tempi cambiano, perché i ragazzi non mi conoscono, vogliono capire chi sei, e vanno a guardare, vanno a sentire la Santa, vanno a sentire tutto quello prima, però vogliono andare avanti, e secondo me con un brano dance, un brano così diciamo che arriva di prepotenza in qualche modo, no? Perché è un brano ballabile, un brano che si fa ascoltare, Tremenda è un brano in questo caso di rottura per un certo verso, no? Cioè uno schema e ne apre un altro, no? In qualche modo, pur essendo sempre io la diciamo la protagonista della causa, no?
2: Esatto.
1: Per cui mi fa piacere, mi coinvolge, mi vuole far mettere in gioco questa cosa, no? Cioè mi piace, e arrivare ai giovani è straordinario, anche perché io amo tantissimo i giovani, dico sempre loro che devono insistere anche quando rimangono delusi, perché comunque la vita è questa, lo dicevamo anche prima, no? Certo. Ci sono le cose belle, le cose brutte, devi sempre cercare di affrontarle. Per cui io dico, sono arrivata ad un punto di esperienza, di volersi mettere in gioco. Io mi voglio mettere in gioco.
2: E fai benissimo. Perché
1: altrimenti cosa fai? Fai la pensionata? No,
2: no, cioè, per l'amor di Dio, no, ma quando mai?
1: No, voglio dire, fai la pensionata.
0: Però Rosanna ha detto una cosa, voglio arrivare ai giovani, ma sai che i giovani ti conoscono? Perché i loro genitori ascoltavano la tua musica, i nonni, hai capito? Ti conosco, per cui portare questo brano così poi fresco, attuale, e poi c'è da dire che, posso dirlo anche pubblicamente, come fai a mantenerti sempre così bella?
1: Ma figurati, bella no, perché non mi guardo più allo specchio, dico girati dall'altra
2: parte. Sei bellissima, no, ma sei bellissima.
1: Dico solo che è una cosa banale quella che sto dicendo, ci vuole la salute prima, dopodiché la vecchiaia, se arriva vuol dire che siamo fortunate, vuol dire che siamo ancora qui e che comunque possiamo andare avanti benissimo, cioè la cosa importante è la salute, dopo tutto il resto ci segue, arriva tranquillamente. Comunque i giovani sono molto importanti, è vero, i nostri genitori, comunque i miei, insomma, perché io sono molto più grande di voi, per cui voglio dire, hanno sempre fatto ascoltare una musica diciamo che ci appartiene, no? Perché in fondo la musica italiana ha girato il mondo, cioè siamo famosi, quella napoletana, no? Certo. Che a me peraltro piace tantissimo, e mi piacerebbe interpretare un brano napoletano un po' dance, guarda, ci sto pensando.
2: Che mentre bello, parlo
0: sarebbe fantastico,
2: che bello. Bellissimo. Che sarebbe, secondo me hai tutte le carte in regola per poterlo fare, perché tu comunque sei molto sensuale, e comunque la tua voce è di conseguenza molto sensuale, molto umana, si presta comunque alla lirica, io dico lirica napoletana perché a me poi sembrano tutte canzoni di un lirismo incredibile, sì. Anche l'ultima che ha vinto l'hanno molto contestata, a me dell'onore piace tanto, quindi Salci piace tanto, quindi è il nostro cuore italiano.
0: Potresti chiamare Sal Da Vinci, Rosanna.
1: Sì. Lo chiamo e gli dico, cosa facciamo? Scrivi un bel pezzo.
2: Ma secondo me lui lo sa. Secondo me lui accetta. Lui secondo me accetta.
0: Secondo me.
1: Sarebbe bello fare, guarda, proprio l'idea, guarda, se dovessi farlo mi chiamo e sarete le prime a saperlo.
2: Ma magari, guarda che bello.
0: Anche perché ti vedo benissimo, perché rappresentano anche comunque la terra italiana, quella terra che l'Italia va bene, però posso dire che la parte del meridione è la parte un po' più centrale che si ricorda degli italiani nel mondo, ecco, senza togliere gli altri,
1: Pensa che io sono andata in Giappone la prima volta negli anni 70, proprio per il festival del Giappone, c'era un festival straordinario. Appena scendo dall'aeroporto, vado in centro e mentre camminavo un napoletano, oh, Rosanna Varela, che facca? Straordinario, dico, ma tu sei qui, ho detto. Dico,
2: sì, perché noi siamo ovunque, cioè siamo ovunque comunque, poi il napoletano veramente ha colonizzato il mondo.
0: Per trovare un napoletano che dice, uè, ma è,
1: guarda, mio papà è scusa, ti ho interrotto.
2: Prego. Dimmi.
1: No, dicevo, mio padre, pugliese, appunto, aveva una bella voce, gli piaceva sempre cantare le canzoni napoletane. Era così innamorato che era veramente straordinario. Dici da Girilla, sta compagna vostra, gaggio. Fantasia.
2: Mamma mia, Eleonora, che regalo! Che regalo che ci sta facendo
1: mio padre. Mio padre era fantastico proprio con il napoletano, era una roba pazzesca. E Edoardo è napoletano, ragazzi. Edoardo Cuomo è napoletano.
0: Infatti, perché il cognome è napoletano, eh.
1: Ma la cosa straordinaria, ti rendi conto, a 25 anni questo ragazzo ha pensato a me. Cioè io a volte ci rimango strana, no? Cioè dico, ma com'è possibile? Cioè lui ha ammirato proprio il timbro di voce mia, il personaggio, eccetera, e mi ha fatto arrivare questo brano.
2: Ma
1: no?
2: Perché
1: cioè,
2: Rosanna si ricerca, molti giovani, non tutti, ma molti giovani, non avendo tanti appigli in questo momento, ricercano proprio l'eccellenza. E quindi secondo me è abbastanza normale che lui, da ragazzo intelligente, abbia pensato a te. E certo,
0: perché ha scritto una canzone proprio che è un abito che avesse proprio Rosanna Fratello, nella tua oggi.
1: Allora, però dobbiamo dire un'altra cosa. Io amo molto l'omosessualità, io amo molto il mondo LGBT, cioè proprio sono veramente le persone più amabili, sono veramente persone meravigliose. Io il 21 sarò a Milano in questo locale straordinario per fare una serata con loro. Ne ho fatta una adesso a Roma perché abbiamo girato il video di Tremenda, l'abbiamo girato al Mucca Assassina, che si è portato a casa. Il Mucca Assassina di solito è al chiuso ed è a Roma, no? Però state si spostano all'aperto ed è un posto straordinario, era strapieno. Sapete che appena sono salita sul palco, questi hanno cominciato a cantare Tremenda. Cioè, è diventato anche un brano gay, ecco, diciamola questa cosa. È diventato un brano, cioè, amato, amatissimo, capito? E questo è molto
2: ma
1: bello.
2: Ma loro poi cioè, è un mondo allargato. Sì, ma il loro è un mondo estremamente variopinto. Festaiolo, e quindi brava, è una cosa meravigliosa secondo me.
1: Assolutamente sì, io li amo davvero tantissimo perché sono veramente, hanno qualcosa di speciale per
2: me. Anche la sofferenza comunque di vivere, no, questa situazione che purtroppo da noi qui è un po' così.
1: Già tanto abbiamo fatto, c'è ancora tanto da fare, però insomma. E poi insomma, diciamola tutta con il fatto che io sono stata prodotta da Cristiano Valgioglio per 10-12 anni, cioè non ha notizia, al 99% riuscirà a Schiaffo, ma ha fatto mezzo. Sì. E se esce Schiaffo siete le prime che dovete venire però da qualche parte a trovare.
2: A noi ci siamo.
0: Dove, Rosanna?
1: Appena lo saprò sicuramente vi contatterò perché sarà
0: a legge. Comunque, ecco, i social ci sa tutto, Rosanna.
1: Certo. E ormai questo è vero, per cui siamo a cavallo, come direbbe mia mamma, siamo a cavallo.
0: Grande, prima di salutare la nostra grandissima ospite, Festival di Sanremo, ci parteciperà ancora, ne hai fatti 7, mi sembra.
1: Io ho già fatto un appello a De Martino, dico insomma, pensaci un po', perché di donne, di italiane manco io, perché manco da un po' di tempo, la Iva l'ha già fatto qualche anno fa, Marcella l'ha fatto più anni fa, insomma, esatto. Donna manco io, cerca di, adesso se ti mando un pezzo De Martino,
2: signor De Martino, stiamo facendole un appello, mi raccomando, perché mi sembra opportuno.
1: Ascolta. Deve ascoltarlo, quantomeno lo deve ascoltare, deve chiamarci.
2: Te lo auguriamo di tutto cuore, Rosanna, te lo auguriamo di tutto cuore, sarebbe il minimo, in effetti se te saremmo soltanto.
0: Volevo fare a Rosanna, però questo è un po' fuori, però mi ha proprio incuriosito. Il libro di Giovanni di cosa parla?
1: Ma no, tutto sull'arte, lui ama l'arte. Parla degli spazi, parla di Firenze, di insomma parla di arte, non
0: a 15 anni.
1: A 15 anni, sì, sta già progettando il secondo.
2: Ma con un sangue di questo tipo, cioè lì è nel sangue.
0: E guarda che porta il nome dello zio, e magari proprio intraprendente come lo zio, artistico come lo zio.
1: No, quello è Giovanni, questo è Alessandro.
0: Giovanni, questo è Alessandro, ecco, ma che sono due. Scusami, perché insomma, perché poi lei li chiama bambini, ma mi sembra che hanno 15-13 anni. Sì, e per cui tra poco avrei degli uomini, nipoti uomini. Mamma mia!
1: Difatti, mi fate il tempo. Guardo più allo specchio, ho detto,
0: ma non allora ne possiamo ascoltare Tremenda.
1: Dai, sì, l'ascoltiamo.
0: Dove possiamo ascoltarla?
1: Ah, dove possiamo ascoltarla? Uh-huh. Allora, come ti ho detto, domenica a Milano, Milano, e poi dopo, logicamente, in tutti questi locali estivi, sicuramente stanno già programmando, non te lo so dire in questo momento, però avremo, diciamo, delle serate proprio nei locali, certo, all'aperto, ovviamente, perché diciamo che col caldo almeno un paio di mesi, a Viareggio, adesso non mi ricordo più, a Bari, adesso insomma abbiamo un sacco di situazioni.
0: Da impegni, è bello avere la vita così piena, Rosanna, insomma, per questi impegni, stanca però riempie la vita, vero?
1: Sì, è bello, perché tu dici, no, ma sta succedendo davvero, un po' il discorso facevamo prima, no? A volte gli artisti ci siamo fermati, eccetera, e poi riprendiamo, tutti diciamo hanno avuto un momento di calo, a volte ti riprendi, però io sono felicissima di quella che è stata la mia carriera, di quello che è, io sono sempre stata attiva, insomma, in qualsiasi modo, per cui devo essere grata a tutto quello che mi arriva, insomma, se lo sono.
0: Noi siamo grati a te, naturalmente, esatto. Ascoltiamo tutti, mi raccomando, il brano Tremenda, in attesa poi di vedere al Festival di Sanremo, che noi ci teniamo tanto, noi siamo tutti grandi con la radio. Marco, ti mando un abbraccio, poi ti verrò a abbracciare personalmente, te lo auguro veramente con tutto il cuore di poterti esibire su questo palco che meriti tantissimo, e grazie per tutto quello che hai fatto artisticamente per il tuo paese che è l'Italia, e per quello che hai dato alla prima generazione, stai dando anche alla seconda. Grazie Rosanna, fratello.
1: Abbraccio a voi, grazie, tutti i miei complimenti, perché siete straordinari, spero davvero di portarvi a Sanremo, speriamo.
2: Tu sei straordinaria, Rosanna, tu sei straordinaria. Benissimo. Benissimo.
0: Buona musica.
2: A presto.
1: Ciao ragazzi, ciao, grazie.
2: Adesso andiamo in musica e ascoltiamo la meravigliosa, iconica Sono una donna, non sono una santa. A presto, amici.

Dimentico sempre all'inizio di ringraziare chi curerà e guiderà la parte tecnica, cioè Brian Bellet. Ci tiene, un ragazzo giovane che ci tiene. Allora, caro Brian, cosa hai approntato per questa puntata? Ah, faremo un salto nel 1979, dice lui. Con cosa cominciamo? Stupisci.

7, 8, 15 minuti. C'è Blue Night Through My Lows, che dura 14 minuti. Bellissimo, meraviglioso, ma 14 minuti di brano. Grazie Brian. Sì, vabbè. Si fa gli applausi, ma va. Allora, continuando. Yeah, Wind of Change. Alec Costantinos. È amico, sì, è un amico mio egiziano, Costantinos, della Plaza de Toros. Senti il sound, mamma.

Meno male avevo chiesto nessun brano lungo. Ma pensate, questo è più lungo di Blue Night, quello che ti scrivevo prima. Ah, no, 21 minuti, bellissimo, perché Costantinos è bravo, l'orchestra, tutto quanto cantato, suonato dal vivo, però erano le abitudini. Posso dire una cosa? Quelle belle degli anni 70-80 suonare. Ancora? No, ma questa no, per favore, questa assolutamente no.

cosa avete benissimo in questa puntata del Beat Club. Siamo andati a ripescare 1979, che credo che sia quello che pullula di più per quanto riguarda le grandi e belle musiche che ci hanno accompagnato anche tutt'oggi, anche perché poi non so, io sono così che parto da speaker degli anni 80 e poi mi lancia questo e vi devo ammosciare.

Vintage Club. No, ero confuso, mi fai confondere con questi brani meravigliosi. Stavo leggendo una cosa sempre degli anni 70 per quanto riguarda la musica. Ma noi continuiamo. Sono lasciato un po' andare. Angela Bolfield, Cold in the World, Underworld è il titolo di questo brano.

con la grande e bella musica che noi riusciamo a realizzare, a prendere da dove? Naturalmente soltanto esclusivamente dai nostri vinili che abbiamo in sede. In sede cioè nel senso qua, dove? In studio, che poi è casa mia. Però abbiamo una stanza apposita dove noi registriamo, dove abbiamo tutti i nostri, tutte le nostre belle cose per fare musica. Io naturalmente il ragazzaccio dalla parte opposta del vetro. Un'altra Angela? Vai con le Angele oggi? Vabbè, vabbè.

Lo so. Beh, come ho detto all'inizio, che il 1979 è stato un trampolino, no? Un trampolino per tante cose che poi sono avvenute dopo. Dici, per forza, nell'80 che magari ha fatto cose dopo. No, ma nel senso musicalmente. Ragazzi.

79 c'è tantissima di quelle cose che ci siamo portati dietro, che poi le abbiamo addirittura anche rifatte, strarifatte. E voglio, senza nessun problema. E però c'erano anche tanti personaggi che poi sono spariti negli anni dopo e che naturalmente si è persa traccia. E una è Angela Dean, che ci siamo sei cattivo, però non riesco a finire una frase, un concetto di base per far capire che siamo un po' intelligenti musicalmente.

chi non conosce, sì, vabbè, chi non conoscesse Ashford Simpson li cacciamo, chiaramente, che non, può stare, non possono stare all'ascolto del Vintage Club. Ashford Simpson sono quelli Salad, Salina Zara. La conoscete, li conoscete, hanno fatto delle cose meravigliose che a noi ci hanno sempre piaciuto, ci hanno sempre piaciuto. Non si dice, ho detto una minchiata, guarda. No, vabbè, sono stato ridicolo. Sì, sì, sì, sì, sì, è un gaelico mischiato con in un vecchio dialetto del Congo centrale. Vabbè. Asphalt, Asphalt Jungle, Asphalt Jungle, Asphalt Jungle. Questo è il sound che capisce. Senti, senti la diversità del suono, perché loro lavoravano in un'altra maniera. Frankie Time, Asphalt Jungle.

flood, estrai le atmosfere da queste. No, è il prossimo brano. Lo so, Atmosphere Extraed è il prossimo brano. E questo sono Ashfall

Ulla. Ragazzi, come avevo detto all'inizio, il 1979 ha portato tanto, forse troppo. Vi ho fatto conoscere in questa puntata del Vintage Club quelli 4, 5, 6. Sono

ciappacchi e ciappalà. Chi usava tantissimo il sax, chi usava tantissimo le percussioni un po' camuffate, un po', come posso dire, messe sotto a un vaso, no? Puff, puff, puff, quel genere lì, no? E chi usava tante altre cose, erano anni di esperimenti, erano anni meravigliosi, che io puntualmente ho vissuto, lo so. È per la mia anzianità mi porta a darvi a voi indifferenti, a voi che non ci volete bene, lasciateci almeno sognare. No, questo era il lato zero. abbiamo terminato un altro vintage, però prima voglio questo, perché se no non vado via. Allora faccio una cosa, vi saluto ora, vi bacio e vi abbraccio, finiamo con un brano meraviglioso, San Salvador, Azoto, sempre attualmente 1979. Max Bellè vi saluta, ringrazio chi ha curato la parte tecnica, Brian Bellè, e naturalmente tutti quanti voi che avete la voglia di ascoltare un qualcosa che non ascoltate mai.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: The Nightlife. The Nightlife. The Nightlife. The Nightlife. Con Dario Biondi.

Per chi cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità, siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi. A proposito, vi ricordo ancora che se volete collaborare con il

con i Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori, per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life. The Night Life. Da di oggi production.
1: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.